0: andando vedo la vittoria del Napoli, lo sofferto per tutta la vita.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989.